0: Radio The Rock.
1: Attenzione! Ahora viene Trueno!
2: GGG! Che pasa a fare?